0: Nostro, chiama da qui.
1: Chi è il nostro?
0: Lazzaro, senti lo fai.
1: And Ralph, ECA unknown.